canta i sogni disperato, è un canto lontano. Disperata in inverno è la notte che ci sorprende nato. Sfuma nelle mani questo sentimento. Hai occhi neri di carbone che mirano bene al cuore.

Disperata in inverno la notte che ci sorprende l'alto, sfuma nelle mani questo sentimento, agli occhi neri di carbone che mirano bene al cuore.

invece, nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che debotto vada via. Ma all'età mia, dove vado?

tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato perché

già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'hai paura di qualche mia pazzia. Magari che debotto vada via. Maledetta mia.

tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo.

sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.